0: janare seguis catin juen
1: quanto si
0: vuol parta troven e verandu dar velle jen casi du sa san